0: proprio sarei stato molto felice, molto contenti con tutta la gente. Veniva a mangiare spaghetti,
1: voleva ti chiamassi zia,
0: lasagna da un pezzo carozzi.